0: Ne avrei non aver che ulma c'è un nome Costantino nella campo per romata rame 8650 8888 numero non verrà di Mozambique. Hai ricevuto se le hanno ulma l'anima per non cat campa to cola? Salama, ne ulma l'anima ti hanno umata rame cat campa to cola non su cruela. La be? Ne ulma l'anima? Sida, sida kuma provincia ya Cabo Delgado nchipo kampa toko na trashpoto kuma unamono imawani wa miliponi. Bondia makua, moni ya makua, pama makua pama, kumo Cabo Delgado wa mpuloni ya Suzambezia. Hali chosile na ulu manani maproniva?
1: Bondia mstudu manani msambiki.
0: Bondia mstudu churadu msambiki. Karibu na ulu manani maproni?
1: Mike na kwa nisina meisiri jove.
0: Iye.
1: Euzepi, wana njani paro ngarase, provinsi wampo, distriti wa Nkota.
0: Wa Nkota. Ni machire ni salama, ngo ni salamu ni nrohe la vaiva, uwa kuviache wani minutu mmoja pasi.
1: Salamu ni pake mstuti mwaradi mu Cabo Delgado, niasa, famdenti wa mpula.
0: Atante.
1: Otawe na iraga, amu arakashina kostini, ni mwaraka istediu, etu, etu, etu, milena, etu, Ernesto Vecchio. Carla Patani, Abududu Nruye, Catherine Manuele, Joao Selemano Mario della Sera, Adibutunga, Openesi, Salamu Sarpento, Nicaro, Elia Pigre, Ventala Wenna, Dura, Eugenio Mario, Eugenio Manuele, Ucrani, Nicaro, Agenero Pampuela, Ahati, Ocavina, Salamu Sarpento, Nico Chica, Insomma, Era Gutiga, a Roma Canabu.
0: Asante sana nusukure la venti chinene. Mwishto di chorada Mozambique vareke ni hano pavela huma kelo katika mpatukola ni raka ni ulu manani vama poroni.
2: Bontia, bontia.
0: Yali chose lelia.
2: Mwishizo kareale.
0: Isalama ni ulu manani.
2: Adalin Manuel, kumata kukurana pairo ukuru.
0: Iye, ni mere ni minutu mocha pahi. Salamu na ruhe la vai.
2: Salamu grave kelemu arkanasi mamani te ufrasia.
0: Iye.
2: Yameka likashana te ufrasia, esperanza, beneltu. Amama koni hulimu kula mamani wampina. Aba pani vero. Na ispatanea kukuma Konstantino Mari, Useni Manuel, Useni Mari, Ushalawa, Lazar Lorenzo, Invece il maestro Usetti, io ho visto il leone andrà in Altura, Anadivi, Amaho, Arino Mariano, Natranca Antonio, Antonio Correa, Pondico Monau Nombe, Patricio Nomperu, Patrile Tamaggio Mfuita, la tua hotel, Arlicato Mirati Mozambique, la tua presenza il 22 di agosto. Niwan mukaparakamu rivampatu nivona hale otena nisiwa la terini Manuel. Na mama mwara nvito ntutau, ni hato mehe ntutau heo, ni hato vitoe ni salamu. Na kuru utene kihave kele salamu, kemali la wawo, brekato kontrapayo.
0: Alhamdulillah, Rabbalamina. Pahiru kala nuku mimuichi. Mwishto yudi choradu msambiki na nopela, mwakele la niraka ya hali, chose lelia na ulu manani maproniva.
3: Bondia rata Mozambique ya yale.
0: Isalama kahaki nwani wani ulu manani?
3: Nihani wapunifasi Francisco Gimwira alakazato wanampira.
0: Iye. Yeah. Wosu salama angu?
3: Ah, salama. Kaurati yuo.
0: Isalama nihani ono yu inchiene. Isalama ni nruwe hela vaiva minutu mocha pasi. Wera naviri ya sikuna niho wakani wakani.
3: Isalama wapunifasi. Yanaweke wala nataa. Padinha Bonifácio, Xelardo Bonifácio, Prudêncio Bonifácio, Emílio Bonifácio, Namano Gosta, na Papa Francisco Namoro, Mariança Delta, na Juzinha Gorté, na Antera, na Vaquena, na Vaquena, na Vaquena, na Vaquena, na Vaquena.
0: Asante sana. Ya mpaka wakati kamba tokola 4:46 mstudio cha Radio Msambiki ni hano pelo mwa kelela ihali cho salama ni nolo mara ni maproni
4: mulaula ni Eusebi Samandu kufurani weno wanandrala italamu kumukike kumpisia inaweke la Delin Manuel Turu karole a Bel Piki karole ke Mustafa Butumela ne Francis Junior Elias Corio Angelina Corio karole a Dionisio Ntunukulishia Asherewani Kupa katikele Adelini Manuel Vaijivaiji hiyo kochiga karne vao.
0: Asante sana.

5 horas ni minuto miloko mili ni mosa mustu di mahmu si sala masipwa ho ni kalia ho toki heria wi noru heleni male kihimere male kuhimere miria

Dodoma, we want to move on to the next area. We will be able to solve the problem. We will be able to solve the problem. Posso guardare la splash bene il foro sapete te muovendo da mogo a salvera quando non voglio più vera vecchiai il crucio da ma probabilmente la no quando non voglio il mio e che cai che è fieli io le qua ma quando rosso da ma numero la tua ma che hai lo tutta e ora qua vale vale a vedere lo sottene mi vengono la tutta qui Bawi, haji insaf foto kuala. Mumak lagu pasana, mumak lagu kusha toma. Di era dior melia, nepai dia mudah orang tiga Afrika. Kau naeli orang kalau portu, oh iya kau berdua ya, akal portu berdua ya. Tapi oteh, apa kau sudah kena? Kau semua mat rami, tuh seti, tentu jantai seti,

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida, mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: e tanto amor.
3: Berta, muro uripi o muro molelo, e se ane era na yimana ka?
4: Papa, non ho scelto nella mia colonna, ma in cui lo scicolo, ma già ho cuto che lo chiscinta.
3: Manaka, non è un po' io. Chi andrò a prima pupa ma chicana franco o è che lo yahu yu hiu?
4: Ma si papa. Ma tu a franco calanire la mai cuta pa?
3: Nari manaka. Mohano ya merolo sa farangu sinkirima ni hamwili. Kwa haso wata, farangu, onimo kaliharno karna ikuru zinchene. No, tima kasa wote pa wako vea.
5: Jijote Berta, una kuchara tumuka hamkina. Olela taranka la shintra. Vamosa, vanli, bararu, buruaseke.
6: Kai, io cantonca che si inta aperta. Sai, sai, sai, sai.
4: Hai, ni muore da ca faranco e qua sin c'hanno agnaca. Divani la nova che ne c'hanno cotta va sai curu. Ni otta pa va cuvea.
7: Mi renta ca hio. Mukalane ya na sosiga ni murelo soko ya ni mukalo otta liwa murima. Osiyo wanchene, okala wanchene.

0: Fiano, cazzo, la uira, da la vascia pare alla canle, no, studio, ni, uira, e tu anconiwa, ni la mu, o lello, ni, yo, sacarero, ne, a sovera, a te, lo sangue, rimamma, si, akina kwandiva, rena, akina kwandiva, rena, sinto, correra, capa, c'era, ca, manu, manu, genito, aia, caolia, le sino, la geraca, e hali, manu,
1: salama, kai, hali,
0: ma come?
1: Mica, mucumi.
0: No, never, Mamma, come, I don't pay a high. No,
1: Massi Kira Kohata Rasari, Mascopia, Copia, Nimoretele, Nimopironico, Vera, Nimoretele, Pahikeru, Hiwakani Papa.

0: Hakala ruho lwara mi bwana iki?
1: Bwana tikayali.
0: Bakani bakani sinani mwira maprosheni.
1: Tuna go baidol pili mwira Quran para patologo.
0: O patologo salamu patologo.
1: E patologo ela salama ka kini studio.
0: No studio ni bakani bakani anira ni ba?
1: Ba ba kino shantari ba pai.
0: Ano shantari ai.
1: Kini studio.
0: No studio.